Ieri da sa tutti anzaina. Gungan Trek, ieri da sa tutti anzaina. Zerzaina.